0: come piove.
1: Fumo do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rug 94. Pozdravím Sašku, pozdravím.

0: Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove. Madonna come piove.
1: Come do Italia, peso giusto, ma classica giovanotti. Rubi 94. Pozdravím Sašku, pozdravím Valtra.

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.